0: si tace. Non getta più nulla. Si tace. Non s'ode rumore di sorta. Che forse sia morta? Che orrore! Ah no! Rieccola! Ancora tossisce!
1: Andate, correte, correte!
0: Andate, correte, chiudete la fonte!

0: mi uccide quel suo eterno tossire. Andate, mettete qualcosa. Per farla finire. Magari morire. Madonna, Gesù.
1: Non più.
0: Non più.

0: mia povera fontana, col mal che hai, finisci, vedrai, che uccidi me pure.
1: Klopfete.